vedrai fra poco avvolti nel mistero, qui giunger cauti ingenerosi amici, che odranno i pianti tuoi.

nostri, insemma li men crudi, ben funesti rinserra, di quei che versa, empio tirando in terra.

0: difender for presti dritti loro, e in noi fie che si stinguar d'orco tanto.
1: Da lungo tempo usi a soffrir, di cui il peso non sentite delle vostre.